0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede, per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
0: Spot.
2: Sono le 2:09.
3: In tutto il mondo.
4: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.

0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
2: Sono le 3:04.

In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

0: spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede, per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
0: Spot.
2: Sono le 4:02.

In Lombardia ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: che siamo barche in mezzo al mare.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente, ovunque.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Fuck it up.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sì.

0: Spot. FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service da oltre 25 anni specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
2: Sono le 6 e 4 minuti.
3: In tutto il mondo.
4: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

semplicemente ovunque. Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: Sono le 7 e 4 minuti.
2: Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un martedì con la pressione atmosferica in aumento su tutta l'Italia. Questo vuol dire prevalenza di sole con qualche nuvola di passaggio. Segnaliamo della residua instabilità in mattinata sul Salento e a tratti sul Messinese. Si tratterà comunque di piovaschi che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate, comprese diffusamente tra i 20 e i 25 gradi. Attenzione al vento, questo invece si farà sentire in particolar modo sulle zone costiere. Dettagli in merito sull'app di Trebimeteo.

Nel film di Titanic, per fare in modo che il suo congelamento fosse reale, Kate Winslet non ha voluto indossare la muta durante la celebre scena in cui Rose rimane in acqua aggrappata a una porta. Professionalità indubbiamente invidiabile, peccato che le sia costata una polmonite alla fine delle riprese.

0: Alto Milanese.
1: Due minuti, un libro.
2: Quante volte al giorno prendiamo decisioni convinti di ragionare bene e invece stiamo solo seguendo un'abitudine, un pregiudizio, una scorciatoia mentale? Il mondo è pieno di informazioni, eppure capirlo davvero sembra sempre più difficile. Benvenuti, benvenuti a tutti, sono Gianluca Melilli e questa è la rubrica quotidiana di Due Minuti Un Libro. Oggi ci addentriamo in un saggio che trasforma il modo in cui guardiamo la realtà con la precisione di chi sa che dietro ogni dato c'è una storia e che quella storia spesso non è quella che crediamo. Se anche tu scrivi di scienza, di divulgazione o pensiero critico in modo accessibile e appassionante, sappi che ti possiamo aiutare a far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Intanto apriamo il libro di Jordan Ellenberg, si chiama I numeri non sbagliano, dal sottotitolo Il potere del pensiero matematico. E non sempre la matematica è complicata e oscura. Esiste anche una matematica semplice ma profonda che aiuta a orientarsi nella vita. E con questo libro Jordan Ellenberg ci guida alla scoperta del suo potere. Come una lente magica, il ragionamento matematico penetra la superficie caotica della realtà per rivelarci ciò che l'intuito e il buonsenso non ci permettono di cogliere. Esiste un sistema di voto equo? Qual è stato il peggior genocidio del XX secolo? Che cosa lega la geometria non euclidea alla pittura rinascimentale? E tra 30 anni saremo tutti obesi? A queste e a tante altre domande l'autore risponde con grande competenza, elevando un inno originalissimo e a tratti poetico alla bellezza della matematica e ad alcuni dei suoi più geniali cultori del passato e del presente. Finalmente ha tradotto anche in Italia un saggio che negli Stati Uniti è già diventato un bestseller, capace di soddisfare i palati degli amanti dell'argomento e di catturare, grazie a un linguaggio immediato e chiarissimo, anche quanti sono soliti tenersene a distanza. Edito da Ponte alle Grazie, Jordan Ellenberg. I numeri non sbagliano mai.
3: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio

Lombardia. Ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. Radio Punto.

0: e 56 minuti.
1: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede, per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot.
3: Buongiorno dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Il Papa sarà ricoverato stamani al Gemelli di Roma per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un check-up di routine. Tutte le udienze sono annullate fino al 20 ottobre. Fino a ieri il Pontefice ha mantenuto la sua fitta agenda di incontri. Pregate perché l'intervento vada bene e non ci siano altre complicazioni, ha detto il fratello Luis Prevost. Ottimismo dal Vaticano. Meloni torna a chiedere all'Unione Europea risposte strutturali di lungo periodo contro il caro energia, in assenza del quale si rischia di restare in balia delle emergenze, e annuncia che riproporrà personalmente al Consiglio Europeo la flessibilità sui conti pubblici. La Commissione ne ha già delineate i margini, replica Bruxelles, chiedendo che i conti siano sostenibili. Salvini si dimette da segretario della Lega, un passo formale ma necessario per ricandidarsi al congresso del 24-25 ottobre. Cambia anche il simbolo del partito, cancellando il riferimento a Salvini Premier, se intanto i punti sollevati nei ricorsi alla consulta contro la nuova legge elettorale della rete per un voto libero è uguale. Mosca frena sulla proposta di un cessate il fuoco di 60 giorni per organizzare elezioni in Ucraina. Putin vuole raggiungere un accordo invece per una tregua energetica più di quanto voglia Zelensky, secondo Trump. Avvertimento intanto del comandante NATO in Europa. Se qualcuno fosse così sconsiderato ad attaccarci, reagiremmo, dice Greenwich. È morto a 34 anni l'attore americano R.J. Meat, famoso in particolare per aver interpretato Walter White Jr. nella serie Breaking Bad. Era affetto da paralisi cerebrale. Al via oggi a Roma la festa del cinema, attesi vivi da Julian Moore a Jovanotti. Nello sport, nei posticipi della sesta giornata della Serie A di calcio, il Torino vince in casa 2-1 contro l'Udinese, l'Atalanta batte 3-1 a Bergamo al Venezia. Stasera in campo la Champions League, con la seconda giornata della fase campionato. Alle 21 si giocano Villarreal-Napoli, Inter Club Brugger. È tutto, buona giornata.
4: Un concerto, uno spettacolo, una mostra, una sagra, un mercatino o qualcosa di speciale da fare con tutta la famiglia. Ogni giorno c'è qualcosa da scoprire, spesso proprio vicino a te. L'agenda di Radio Pundo ti racconta gli appuntamenti più interessanti del territorio e ti dà qualche idea in più per il tuo tempo libero. Ascolta l'agenda di Radio Punto ogni giorno sulla tua radio. Accendi la radio, esci di casa, vivi il territorio.

0: semplicemente ovunque.
1: I'm melodic.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Due minuti, un libro.
1: Quante volte al giorno prendiamo decisioni convinti di ragionare bene e invece stiamo solo seguendo un'abitudine, un pregiudizio, una scorciatoia mentale? Il mondo è pieno di informazioni, eppure capirlo davvero sembra sempre più difficile. Benvenuti, benvenuti a tutti, sono Gianluca Melilli e questa è la rubrica quotidiana di Due minuti un libro. Oggi ci addentriamo in un saggio che trasforma il modo in cui guardiamo la realtà con la precisione di chi sa che dietro ogni dato c'è una storia e che quella storia spesso non è quella che crediamo. Se anche tu scrivi di scienza, di divulgazione o pensiero critico in modo accessibile e appassionante, sappi che ti possiamo aiutare a far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Intanto apriamo il libro di Jordan Ellenberg, si chiama I numeri non sbagliano, dal sottotitolo Il potere del pensiero matematico. E non sempre la matematica è complicata e oscura. Esiste anche una matematica semplice ma profonda che aiuta a orientarsi nella vita. E con questo libro Jordan Ellenberg ci guida alla scoperta del suo potere. Come una lente magica, il ragionamento matematico penetra la superficie caotica della realtà per rivelarci ciò che l'intuito e il buonsenso non ci permettono di cogliere. Esiste un sistema di voto equo? Qual è stato il peggior genocidio del XX secolo? Che cosa lega la geometria non euclidea alla pittura rinascimentale? E tra 30 anni saremo tutti obesi? A queste e a tante altre domande l'autore risponde con grande competenza, elevando un inno originalissimo e a tratti poetico alla bellezza della matematica e ad alcuni dei suoi più geniali cultori del passato e del presente. Finalmente ha tradotto anche in Italia un saggio che negli Stati Uniti è già diventato un bestseller, capace di soddisfare i palati degli amanti dell'argomento e di catturare, grazie a un linguaggio immediato e chiarissimo, anche quanti sono soliti tenersene a distanza. Edito da Ponte alle Grazie, Jordan Ellenberg. I numeri non sbagliano mai.
2: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre.

La voce di Stevie Wonder è unica per potenza e versatilità, con un'estensione di quasi 3 ottave. Ciò gli consente di toccare sia le note alte che basse con grande facilità e precisione.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Nella metà degli anni Ottanta si diffuse negli Stati Uniti il fenomeno degli yuppie, giovani uomini d'affari di età compresa tra i 25 e i 35 anni, neolaureati delle università più facoltose del paese, Yale, Harvard e Princeton, che seguivano l'ideale dell'indipendenza economica, disposti a tutto, anche di vendersi l'anima, pur di diventare ricchi nel modo più veloce possibile e vivere a New York.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
3: Sono le 11 e 2 minuti.
4: Una buona giornata, queste le principali notizie. Meloni non molla la presa sull'energia, pressing sull'Unione Europea per la flessibilità, l'Italia è in Europa non per dire solo sì. Ucraina, Zelensky, Russia rispetti il cessate il fuoco o reagiremo. Da parte del Cremlino la replica, tregua energetica, contatti in corso. Papa Leone al Gemelli, oggi il ricovero per la rimozione del nodulo al polmone. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
5: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Una buona giornata e un ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Giorgia Meloni non intende mollare la presa sull'energia, specialmente nel braccio di ferro figurato con l'Unione Europea. Nonostante il quasi scontato via libera del Parlamento allo scostamento di bilancio, la richiesta è di oltre 14 miliardi per continuare a far fronte ai rincari dei costi e altri 14 miliardi da investire in difesa, dall'assemblea di Assolombarda la Premier continua a tenere il punto anche sulla richiesta di maggiore flessibilità, che dice riproporrò io personalmente al Consiglio europeo di giovedì e venerdì, perché si tratta di una proposta semplice, di buon senso, oltre che di responsabilità. Per gli esteri, l'Ucraina interromperà gli attacchi contro le raffinerie russe solo se Mosca cesserà gli attacchi contro la rete elettrica ucraina. Così il presidente Vladimir Zelensky, sottolineando che una tregua limitata alle sole raffinerie ha poco senso per un paese con un'unica raffineria già gravemente danneggiata. La notizia è arrivata poco dopo che il presidente americano Donald Trump ha affermato sulla sua piattaforma Truth Social che sia Kiev che Mosca avevano raggiunto un accordo per una tregua energetica. Se la Russia non accetterà un cessate il fuoco nel settore energetico, risponderemo, ha sottolineato il leader ucraino. Il Cremlino, dal canto suo, non si sbilancia sulla tregua energetica e sul fatto che un accordo sia in vigore o meno con l'Ucraina. Sono in corso contatti riguardo al cessate il fuoco annunciato unilateralmente, ha sottolineato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. La cronaca: Papa Leone ricoverato oggi nella tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma, dove subirà un intervento per la rimozione di un nodulo al polmone di cui ha parlato lui stesso domenica scorsa al termine dell'Angelus. Un nodulo circoscritto che è emerso dopo un controllo di routine, come ha reso noto la sala stampa del Vaticano. Il pontefice potrebbe essere operato già oggi, anche se non è stato ancora specificato. Economia: i robot iniziano a lavorare al supermercato. Succede in Danimarca, dove gli umanoidi hanno esordito tra corsie e scaffali grazie all'accordo tra la catena di supermarket Fotex e la startup Hive. Quando il supermercato è chiuso ai clienti, i robot cominciano a lavorare, coordinati dai tecnici che raccolgono dati, mentre i nuovi assunti sistemano la merce negli scaffali e supportano il personale umano. L'obiettivo della catena è arrivare ad avere uno o due umanoidi in un negozio per aiutare i colleghi, rendere le procedure più efficienti e liberare tempo per altre attività orientate alla clientela. E chiudiamo con lo sport: un secondo stipendio oltre quello ufficiale, compensi non resi pubblici e una villa di lusso sul lungomare di Miami. Si allarga l'ombra sui conti di Gianni Infantino, presidente della FIFA, dopo un'inchiesta del quotidiano britannico The Times, che solleva interrogativi sulla trasparenza delle sue retribuzioni e sul rispetto delle regole della stessa organizzazione calcistica mondiale. Secondo The Times, del 2024 Infantino avrebbe ricevuto oltre 1,6 milioni di euro aggiuntivi dalla società statunitense incaricata di organizzare i mondiali 2026, oltre ai 4,57 milioni di euro dichiarati dalla FIFA nel rapporto annuale. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Non chiedetevi cosa può fare il vostro paese per voi. Chiedetevi che cosa potete fare voi per il vostro paese. John Fitzgerald Kennedy.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati. Sul tratto milanese della A4, rallentamenti e code per il traffico intenso tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Ancora lunghe code sulla A9 Milano-Chiasso per le operazioni alla dogana svizzera tra Como Centro e Chiasso verso Chiasso. Sempre molto intenso il traffico lungo le tangenziali milanesi. A Bergamo sull'asse interurbano abbiamo code per un incidente in direzione Lecco tra Grassobbio e il bivio per la Milano-Venezia. Per lavori chiusa questa notte l'Autosole dalle ore 21 alle ore 5 tra Casal Pusterlengo e Lodi in direzione Milano. Sull'Auto dei Laghi chiuso per lavori dalle 21 alle 5 il tratto compreso tra Solbiate Arno e Castronno verso Varese. Con orario 22.05 tratto chiuso anche in direzione di Milano tra Castellanza e Fiera Milano. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Nel silenzio delle lande nordiche, i vichinghi avrebbero avuto un'arma segreta contro la nebbia e le nuvole, la pietra del sole. Le saghe narrano di questo cristallo misterioso, probabilmente calcite o cordierite, noto anche come spato d'Islanda, capace di rivelare la direzione del sole anche quando il cielo era coperto. Studi recenti, comprese simulazioni computerizzate, mostrano che tali cristalli potevano effettivamente polarizzare la luce, permettendo ai navigatori di mantenere la rotta verso la Groenlandia o le coste del Nord Atlantico, anche in assenza di sole. Cristalli simili sono stati rinvenuti in relitti di navi vichinghe, offrendo qualche traccia archeologica a questo ingegno millenario. La leggenda si intreccia alla scienza. Potrebbe essere stata una prima bussola invisibile, sfruttando fisica e natura per navigare dove oggi ci affidiamo al GPS.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Il fenomeno dello Swatch nasce nel 1983 come secondo orologio e si distingue da quelli classici grazie alla sua veste casual, colorata, spigliata ed economica, ed introduce ben presto un nuovo stile di vita. Nel tempo disegnano per il brand artisti famosi come Kate Haring, Jean-Michel Folon, Sam Francis e molti altri, e nascono modelli tecnologici con corpo in metallo, l'Irony, subacquei, scuba, sottilissimi, skin e addirittura connessi a internet.

0: Tot.
1: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede, per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
4: Sono le 12 e 4 minuti.
5: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
6: Ben ritrovati ad una nuova edizione regionale del Punto News. In apertura siamo a Varese, dove esplode la preoccupazione dei lavoratori della Beko. Lavoratori in lacrime, grande preoccupazione e scoramento è quanto è emerso questa mattina a Cassinetti di Biandrolno, dove i lavoratori della Beko si sono trovati per una giornata di assemblea e sciopero. Dopo la riunione della mattinata in azienda, dove la tensione ha portato qualche persona alle lacrime, i dipendenti sono usciti dall'ingresso dello stabilimento. Il clima era particolarmente dimesso e pessimista. D'altronde cambiano le proprietà, da Ignis a Whirlpool e ora Beko, ma non cambia la diminuzione del personale che ha via via spopolato in questi anni la fabbrica e gli uffici. L'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico di settimana scorsa sul piano industriale non ha dissipato i dubbi, anzi se possibile li ha aumentati. Durante il presidio erano presenti anche i vertici dei sindacati locali, rappresentati dai segretari provinciali di categoria Gennaro Aloisio di FIM CISL, Giovanni Cartosio di FIUM e CGL e Fabio Dell'Angelo di WILM UIL, oltre ai rappresentanti sindacali di Beko. Un triste primato per la provincia di Varese: si trova al 25esimo posto nell'indice di criminalità in Italia. I dati relativi al 2025 indicano una crescita del numero dei delitti, 35.356, che significa 3.995,9 ogni 100.000 abitanti. È questo secondo dato a far classifica, l'incremento rispetto ai numeri del 2024 è del 6,2%. Varese appare poi al primo posto nel contrabbando, con 6,8 casi ogni 100.000 abitanti, e davanti a Napoli 5,2 e Caserta 2,7. In questo caso a pesare sono evidentemente le presenze sul territorio dell'aeroporto internazionale di Malpensa e la vicinanza del confine con la Svizzera. Tornando alla graduatoria generale sui crimini, Milano si colloca al primo posto con 7.017,4 ogni 100.000 abitanti davanti a Firenze e Roma. Con il suo 25esimo posto Varese è la seconda della provincia lombarda, poco più dietro il territorio di Monza e Brianza, 29esimo a quota 3.711,1. PMI, ovvero le piccole e medie imprese, al centro di un confronto oggi pomeriggio all'Auditorium Enzo Baldoni di Via Quaregni a Milano. Il convegno PMI, come cambiano le regole del gioco, affronta un tema che tocca da vicino il tessuto economico milanese, composto in larga parte proprio da aziende di dimensioni piccole e medie. All'incontro partecipa anche l'assessore comunale al bilancio Emanuele Conte. Il contesto è quello di imprese chiamate a confrontarsi contemporaneamente con digitalizzazione, costo dell'energia, accesso al credito e trasformazione dei mercati. Per Milano il tema ha una ricaduta diretta anche sui quartieri, dove commercio, artigianato e servizi rappresentano una parte importante dell'occupazione. gestione. L'appuntamento può quindi offrire indicazioni sulle priorità che le imprese e amministrazioni considerano più urgenti e sugli strumenti disponibili per accompagnare investimenti e crescita. La cronaca: una giovane madre è stata seguita, avvicinata con il pretesto di essere aiutata e poi rapinata mentre era con il figlio nel passeggino. L'aggressione è avvenuta a Milano nei giorni scorsi e ha avuto conseguenze anche per il bambino, rimasto ferito alla testa nella caduta. Due persone sono state arrestate e la ricostruzione delle responsabilità spetterà ora naturalmente alla magistratura, ma la dinamica dell'episodio ha suscitato particolare allarme perché ha coinvolto una persona in una condizione di evidente vulnerabilità. Le indagini hanno consentito di individuare i sospettati e ricostruire i loro movimenti. Il caso riporta l'attenzione su reati predatori commessi nello spazio pubblico e sulla necessità di combinare attività investigativa, presidio del territorio e prevenzione. Torniamo a Canegrate, dove è stata aperta la nuova farmacia comunale alle Cascinette, un servizio atteso da anni che è diventato operativo nel quartiere Cascinette di Canegrate. È la nuova farmacia comunale che ha aperto giovedì 8 ottobre e porta un presidio sanitario di prossimità in una zona che finora ne era priva. Per i residenti significa poter accedere più facilmente a farmaci, consulenze e servizi, senza doversi spostare verso il centro del paese o nei comuni vicini. E per questa edizione del Punto News è tutto, vi lasciamo alla musica di Radio Punto. Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
5: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
7: In tutto il mondo.
8: In tutto il mondo.
9: In tutto il mondo.
10: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: punto. Semplicemente ovunque.
1: Se succede qualcosa di brutto, si beve per dimenticare. Se succede qualcosa di bello, si beve per festeggiare. E se non succede niente? Si beve per far succedere qualcosa. Charles Bukowski.

0: 5.
1: Chi ha visto Vita di P ricorderà che la maggior parte della storia è ambientata nell'oceano. Ma dove sono state girate realmente le scene in mare? Ad eccezione di alcune sequenze in cui è stata utilizzata la computer grafica, l'80% del film è stato girato nell'aeroporto abbandonato di Taichung, a Taiwan, patria di Ang Lee. Ed è qui che la produzione ha fatto costruire il generatore di onde più grande al mondo, lungo 70 metri, largo 30 e profondo 4, con una capacità di quasi 8 milioni di litri d'acqua, che lo stesso attore protagonista ha così commentato. Il bacino ha iniziato a sembrarmi casa.
2: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

L'agenda di Radio Punto. Tutto quello che c'è da sapere sugli eventi del territorio. Un concerto, uno spettacolo, avete ascoltato una mostra, l'agenda una di Radio sagra, Punto. Un mercatino. Non perdere il prossimo appuntamento. Speciale da fare con tutta la famiglia. Ogni giorno.

0: Thriller di Michael Jackson è un album iconico che ha segnato la storia della musica e dei videoclip. Il video di Thriller, diretto da John Landis, è costato $500,000, una cifra enorme per l'epoca, e inizialmente la casa discografica era riluttante a finanziare un progetto così ambizioso un anno dopo l'uscita dell'album. Il trucco per gli zombie è stato realizzato da Rick Baker, truccatore premio Oscar. La celebre risata e la voce narrante nel video sono di Vincent Price, icona dell'horror.
1: Radio Punto.
2: Se il mondo assomiglia.
1: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: 11 luglio 1982. La nazionale italiana di calcio conquista il terzo titolo mondiale sconfiggendo la Germania a Madrid. La vittoria venne sottolineata anche dalla celebre frase del telecronista Martellini, che alla fine pronunciò per tre volte di fila: campioni del mondo.

0: tot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
3: Sono le 13 e 4 minuti.
4: Punto News, notiziario regionale a cura della redazione di Radio Punto. Ben ritrovati al nuovo appuntamento con l'informazione regionale curato dalla redazione di Radio Punto. In apertura la candidatura di Milano come polo mondiale per la governance dell'intelligenza artificiale. Milano punta a diventare sede di un nuovo organismo internazionale dedicato alla governance dell'intelligenza artificiale. La candidatura prende forma con un manifesto sottoscritto da American Chamber of Commerce in Italy, Assolombarda e Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, insieme a rappresentanti del mondo universitario, scientifico, culturale ed imprenditoriale. Il documento è stato firmato ieri durante l'Assemblea Generale di Assolombarda al Teatro del Verme. L'obiettivo è portare nel capoluogo lombardo un nuovo pilastro delle Nazioni Unite dedicato alle regole globali dell'IA. La presentazione formale della candidatura alle istituzioni è prevista per il 9 novembre. Varese al via il Salone dei Mestieri e delle Professioni si apre oggi. A Varese il Salone dei Mestieri e delle Professioni, appuntamento dedicato all'orientamento scolastico e professionale degli studenti delle scuole medie. Fino a sabato 17 ottobre il Centro Congressi Ville Ponti ospita desk informativi, seminari e incontri pensati per aiutare ragazze e ragazzi nella scelta del percorso studi e per far conoscere le opportunità professionali del territorio. A Pavia aumentano i reati denunciati. Pavia è la seconda provincia lombarda dopo Milano per il numero di denunce rapportate alla popolazione. Secondo i dati dell'Indice della Criminalità 2026 del Sole 24 Ore, ripresi dalla provincia pavese, nel territorio pavese sono stati denunciati nel 2025 circa 4.196 reati ogni 100.000 abitanti. In valore assoluto le denunce sono state 22.912, quasi 1.000 in più rispetto all'anno precedente, con una crescita del 3,4%. Sciopero della Scala, proclamato dal teatro più famoso di Milano per il prossimo 20 ottobre, giorno in cui è prevista la prima del Faust, diretto da Daniele Rustioni. La decisione è stata approvata ieri dall'Assemblea dei lavoratori convocata da CGIL, CISL, UIL e FIALS. Oltre 450 ai votanti con un solo voto contrario e 4 astensioni. Al centro della protesta c'è il rinnovo del contratto. I rappresentanti sindacali hanno comunque lasciato aperta la possibilità di riconsiderare lo sciopero qualora si apra rapidamente un confronto con i vertici del teatro. Senza un accordo, però, la mobilitazione riguarderà l'intera giornata e tutti i turni e potrebbe essere seguita da ulteriori iniziative. Chiudiamo con uno sguardo al meteo. Fase di tempo stabile sulla Lombardia, l'alta pressione si sta rafforzando e oggi sono previste ampie schiarite su gran parte della regione, senza precipitazioni significative. A Milano la temperatura massima dovrebbe raggiungere i 20 gradi con una minima intorno ai 13. Sulle zone di pianura resta possibile la formazione di banchi di nebbia nelle ore notturne e al primo mattino, mentre sulle Alpi orientali non è escluso qualche piovasco locale. La tendenza indica condizioni prevalentemente soleggiate anche nei prossimi giorni. E dalla redazione è tutto, vi lasciamo in compagnia dei programmi e della musica di Radio Punto.
5: Giornale Radio Regionale, tutte le informazioni della Regione Lombardia. Prossimo appuntamento questa sera alle 19.
6: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up

0: la musica indipendente in radio attraverso Ora Musica, la pagina musicale informativa quotidiana dedicata agli artisti indipendenti e alle loro produzioni. Bentrovati in questo martedì 13 ottobre, i nostri ospiti saranno i Graffiti. Ieri abbiamo presentato il loro energico singolo rock, ma tra poco li troviamo. Ora un classico,
1: Ora Musica Story
0: 1980.

Eyes, Elton John, ad aprire ora musica di oggi, prima della novità al primo ascolto, che si chiama Loudest Silence, ed è un brano che nasce dai conflitti che spesso ci portiamo dentro prima di trovare la forza per lasciarli andare. Quindi tema molto profondo nel nuovo singolo firmato Vince.

0: Le interviste di Ora Musica oggi, questa settimana siamo spesso a Milano e anche oggi siamo nel Milanese, Milano e provincia. Andiamo a parlare con i Graffite che hanno vinto al Teatro Ariston di Sanremo l'edizione 2026 di Sanremo Rock and Trend. Adesso qua ci voleva l'effettino degli applausi, ma siccome sono solo gli effetti non li metto, do soltanto il benvenuto al loro rappresentante e complimenti per questo risultato. Ciao, con chi stiamo parlando?
1: Ciao, sono Michele, il bassista.
0: Michele Cartisano, che poi insomma l'idea dei Graffiti è nata da te, è partita da te, giusto?
1: Sì, era un'idea che mi portavo dietro da un po' di tempo, e diciamo alla fine mi sono deciso ad osare.
0: Tra l'altro siete anche abbastanza giovani come band, perché comunque 2024 siete nati da un paio d'anni, no?
1: Sì, abbiamo fatto tante cose in un paio d'anni.
0: Mi sembra proprio di capire questo, perché vedo insomma già dal 2025 primo posto in alcuni contest, poi via via fino ad arrivare a quest'anno che, come dicevamo, insomma vi ha visto vincere Sanremo Rock. Com'è stato andare all'Ariston a suonare?
1: Beh, è stata un'esperienza immensa, dove comunque abbiamo imparato tantissime cose e abbiamo vissuto delle emozioni fortissime, ed è stato bello perché comunque è un festival di alto livello. Ogni selezione, le selezioni erano quattro e in ogni selezione c'era una giuria diversa, e quindi
0: avere più conferme, quindi anche, no? Con sì, il cambio di giurie.
1: Sì, esattamente, è una cosa che quando ci sei dentro ti spaventa anche un po', però diciamo se poi vai avanti diventa veramente una conferma come inconfutabile, diciamo, perché
0: certo.
1: Poi sì, abbiamo conosciuto tante band, con alcune siamo rimasti anche in contatto, abbiamo conosciuto persone che lavorano nel settore della musica, quindi
0: che è quello il bello, io lo dico sempre, il bello del fare concorsi è proprio al di là dei risultati quell'esperienza lì che nascono, ti confronti, nascono rapporti e anche amicizie a volte che durano poi nel tempo, quindi questo scambio è molto positivo nella musica in modo particolare. Poi come ci racconti questo singolo Revenge Obsession?
1: Revenge Obsession parla del male che si ritorce contro chi lo fa. È una canzone, è stata la prima canzone tra l'altro che abbiamo scritto, ed è per noi, come dire, proprio veramente un pezzo simbolo, perché è il primo brano su cui Andrea ha scritto un testo con noi, è il primo brano che io e Simone il batterista, quando abbiamo cominciato a provare da soli, abbiamo scritto. Quindi, come dire, per
0: sarete
1: noi
0: sempre legati a questo pezzo qua.
1: Sì, sì, sì, esattamente.
0: Tanta carica in questo pezzo che adesso noi andiamo ad ascoltare. Prima però diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungere i Graffiti attraverso i social.
1: Sì, graffite.rockband, basta cercare così su Instagram, Facebook, YouTube.
0: Scritto col PH, graffite,
1: esatto.
0: Col PH.
1: Esatto, esatto, graffite col PH, esatto.
0: Giusto. Va bene, andiamo ad ascoltare Revenge Obsession, ci sentiremo sicuramente in occasione di un prossimo singolo e salutaci, ringrazia anche gli altri Graffite.
1: Grazie, grazie a voi.

0: Lucio Dalla ha partecipato a diversi album degli Stadio, Luca Carboni, Gianni Morandi e Andrea Mingardi in qualità di corista, tastierista e sassofonista, e per queste occasioni usava lo pseudonimo di Domenico Sputo.
1: Radio Punto. Semplicemente

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: L'agenda di Radio Punto. Tutto quello che c'è da sapere sugli eventi del territorio.
1: Sabato 24 ottobre, alle 9, dai Piani Resinelli parte il trekking Che Bei Colonghei. Un'escursione facile di circa 2 ore e mezza nell'ambito di Abbadia Trekking 2026. È previsto il pranzo al sacco. Sono consigliate scarpe da trekking e abbigliamento sportivo. La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria. Informazioni sul sito visitabadialariana.it. Al Castello di Legnano prosegue fino a domenica 25 ottobre la 7ª edizione de Le Stanze dell'Arte, una mostra collettiva che riunisce pittura, fotografia, disegno e ricerca visiva. Il percorso propone 8 esposizioni, con linguaggi diversi e numerosi artisti del territorio. La mostra è visitabile il sabato e la domenica, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, con ingresso gratuito. Maggiori informazioni sul sito comune.legnano.mi.it. Sabato 24 ottobre 2026, dalle 10 alle 11.30, Orobie Tourism propone una visita guidata a Cornello dei Tasso, nel territorio di Camerata Cornello. Il percorso attraversa il borgo medievale e la storica Via Mercatorum, raccontando la vita quotidiana di un tempo e la storia della famiglia Tasso, protagonista dello sviluppo del servizio postale europeo. La quota è di 15 euro. Informazioni e prenotazioni sul sito Orobie Tourism o al telefono 350 075 3793. A Gavirate prosegue fino a domenica 18 ottobre la Festa della Zucca, uno degli appuntamenti autunnali più conosciuti del territorio. Sul lungo lago sono previsti stand gastronomici con specialità a base di zucca, castagnate, prodotti locali, mercatini, mostre e intrattenimento. La manifestazione comprende anche la giornata di domenica 11 ottobre. L'ingresso è libero. Per informazioni, telefono 0332 744 707.
0: Avete ascoltato l'agenda di Radio Punto. Non perdere il prossimo appuntamento.
2: In tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Sono cresciuto nella paura del fallimento. Mio padre era regista e anche lui da bambino aveva recitato, però si sentiva un fallito. Non solo perché era alcolizzato, ma perché non era riuscito a fare quello che avrebbe voluto. Aveva lavorato con gente che poi era diventata famosa, come James Woods e Dustin Hoffman, ma lui non ce l'aveva fatta. Non potevo permettere che capitasse anche a me. E queste sono le parole di chi è diventato un attore di successo. Parliamo di Ben Affleck.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Dopo la prima versione di Pac-Man, vennero introdotte delle pillole colorate nel percorso che permette il potenziamento di Pac-Man e gli permette di mangiare i fantasmi letali. Questi bonus erano chiaramente ispirati a Braccio di Ferro, che mangiando gli spinaci riusciva a sconfiggere Bruto.

0: tot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
3: Sono le 15 e 2 minuti.
4: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
5: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Punto, ecco l'aggiornamento per la cronaca locale. Presentata ufficialmente la nuova stagione del Teatro Civico di Legnano, Teatro Tiri Innanzi, nella mattinata di oggi, si partirà con la certezza di 15.000 persone che hanno scelto il foyer di Piazza 4 Novembre. A presentarlo è stata l'assessora Sara Borgio insieme ai volti della cordata capitanata da Cinematografica Valentino, Marco Boroni, Miguel Dell'Acqua, Paolo Scheriani, Fabio Poretti e Carlo Grassi. La stagione si apre all'insegna dell'amore, una parola che oggi sembra quasi rivoluzionaria, ha sottolineato Paolo Scheriani. Si partirà con il mistero buffo, in occasione del centenario della nascita del premio Nobel Dario Fo, autore della pièce insieme a Franca Rame, un sodalizio di amore e di arte. E sarà proprio l'amore a caratterizzare il cartellone della stagione 26-27. Lo ascoltiamo dalle parole del direttore artistico Paolo Scheriani.
6: È un'arma civica, dici bene, ed è per questo che abbiamo intitolato la stagione una lunga storia d'amore. Oggi l'amore è probabilmente l'unica, o tra le più importanti, è un'arma che possiamo contrapporre a tutto quello che sta accadendo nel mondo. Il teatro ha la responsabilità, ma anche la vocazione per fare questo, attraverso gli spettacoli, ma attraverso tutte le iniziative che il Teatro Tiri Innanzi metterà in essere da qui alla fine della stagione.
5: Per la cronaca ci spostiamo a San Giuliano Milanese con l'incendio nell'ex canile. Le fiamme hanno riportato l'attenzione su un'area abbandonata da tempo. A San Giuliano Milanese, infatti, un incendio ha distrutto il capannone dell'ex canile, struttura sgomberata nel 2024, ma dove risultano ancora presenti i materiali che richiedono attenzione. Il problema non riguarda soltanto le cause del rogo. Residenti e territorio chiedono che l'area venga finalmente messa in sicurezza e recuperata. Gli edifici inutilizzati possono infatti trasformarsi rapidamente in punti di degrado, con accessi abusivi e rischi legati agli stessi materiali presenti. Al Giambellino invece una festa di quartiere diventa il punto di partenza per interventi concreti. Dopo il Marra Block Party nel municipio 6, sono entrati nella fase operativa alcuni progetti destinati alla scuola e ai ragazzi. Sono previsti infatti campi da gioco, una pista d'atletica e nuove attività educative. La raccolta ha raggiunto 263.000 euro, di cui 90.000 destinati alle iniziative per i giovani di Via De Nicola. Il prossimo passaggio sarà l'assegnazione del bando per il sostegno psicologico. Il valore dell'operazione sta proprio nel legame tra partecipazione del quartiere e servizi permanenti. Non soltanto un evento, ma risorse trasformate in strutture e opportunità. Chiudiamo con Milano Cortina. Oggi la commissione al quarto report di Open Olympics. A pochi mesi dai giochi, Milano torna a discutere sull'eredità e degli impianti delle Olimpiadi e Paralimpiadi. Questa mattina le commissioni antimafia e Olimpiadi esaminano il quarto report della rete Open Olympics 2026, con la partecipazione dei rappresentanti di Libera. Il confronto riguarda trasparenza, opere e conseguenze dell'evento sulla città. È una fase importante perché è conclusa la parte più visibile della preparazione Resta da valutare ciò che i giochi lasceranno in termini di infrastrutture, costi, trasformazioni urbane e utilizzo degli impianti. Il tema della legacy non è quindi soltanto sportivo, riguarda quartieri, mobilità e patrimonio pubblico. La discussione in commissione consentirà di mettere a confronto dati e valutazioni indipendenti con le scelte delle amministrazioni. E per questa edizione del Punto News è tutto, vi lasciamo in compagnia della musica di Radio Punto. E restiamo a Legnano, dove arriva il censimento Istat per 425 famiglie. Ha preso ufficialmente il via anche a Legnano il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, l'appuntamento con cui l'Istituto Nazionale di Statistica, da tutti conosciuto come Istat, fotografa l'evoluzione demografica e socio-economica del nostro paese. Le operazioni si svolgono dal 5 ottobre al 23 dicembre e hanno chiamato a rispondere 425 famiglie legnanesi. Il censimento serve a raccogliere informazioni dettagliate su istruzione, occupazione e mobilità dei cittadini. Questi dati sono fondamentali per programmare i servizi pubblici, dai trasporti alle scuole fino alla gestione della sanità locale. E a proposito di sanità, al via le vaccinazioni, da oggi accesso libero nelle farmacie. Dopo l'open day gratuito che ha visto la sola giornata di sabato 3 ottobre 230 persone recarsi presso le strutture della SST Ovest Milanese, tra queste anche Legnano, la campagna vaccinale anti-influenzale è partita. Da lunedì 12 ottobre infatti la somministrazione gratuita del vaccino non è più riservata solo alle categorie a rischio, ma viene estesa a tutta la popolazione. L'obiettivo di Regione Lombardia è blindare la salute pubblica prima dell'arrivo del picco stagionale, puntando a superare i 2,27 milioni di dose somministrate lo scorso anno e a raggiungere una copertura ottimale, specialmente tra i cittadini più vulnerabili. Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 e Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
4: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
3: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
7: Ok, oggi ci facciamo un bel Golden Classic, tutto dedicato ai grandi classici della musica degli anni 70-80. Non troveremo la musica pop, non troveremo la musica rock, ma troveremo solo veramente i grandi classici che sono girati negli anni 80. Bentrovati con Marco Del Vais. Bentrovati con i Golden Classic. Bentrovato soprattutto a colui che magari è la prima volta che arriva ad ascoltare questa nostra trasmissione, tutta dedicata alla musica funk, soul, disco, pop e rock, che in questo caso, come ho già detto, però non sarà presente questa sera. Saremo nel mondo della dance, quella più sfrenata, quella che vedeva protagonista chi? Anche lei, Gloria Gaynor. Senti qua che cosa ti offro per aprire questo nuovo appuntamento di Golden Classic.

volete un consiglio? Registratevi questo Golden Classic perché lo potrete utilizzare nella sera del 31 con il primo dell'anno nuovo. Piacerà tutto questo genere musicale, quello che ha fatto veramente ballare un po' tutti quanti noi quando eravamo giovani. E premetto, ha fatto ballare tutti coloro che sapevano ballare. Io non mi sono mai cimentato in quella grande scienza che era quella di muoversi a tempo di musica nella discoteca.

0: Stai ascoltando Golden Classic
1: 1979. No, perché poi bisognava avere anche una certa classe nel muoversi in mezzo alla pista, perché se facevi le solite mosse la gente ti guardava e diceva: ma quello lì cosa sta facendo? Sta ballando? Sta ballando in questo caso con la musica di Donna Summer e Last Dance.
0: Golden Classic, uno dopo l'altro solo grandi successi.

0: Siamo nel 1978. Come ogni venerdì sera, alla mega discoteca The Zoo, nella Sinega Boulevard di Hollywood, si intrecciano piccole e grandi storie, speranze, illusioni e ricerca di svago. E naturalmente di incontri. Questo è il contenuto di Grazie a Dio è venerdì, un bellissimo film che era uscito nel 1978 dal regista Robert Klein. All'interno c'era una grandissima colonna sonora, tra le quali anche questa bella canzone di Donna Summer che era Last Dance. Ma poi andando a spulciare un attimino vi posso dire che c'era Patty Brooks con After Dark, c'era già un'altra canzone che era di Donna Summer che era With You Love, Commodores, Too Hot to Trot, e poi, beh, Camillo, Find My Way, ma ce n'erano tante altre belle di canzoni, Diana Ross, Thelma Houston. Mamma mia, che colonna sonora meravigliosa. Che begli anni, gli anni 70 e gli anni 80, che ne stiamo avendo sempre di più conferma, perché anche produzioni più o meno attuali vanno sempre a riscoprire le canzoni che sono state quelle degli anni nostri, 70 e 80. Grande, grande questa canzone che proprio mette la voglia di proseguire con la musica. E beh, e lo facciamo sempre con questo ritmo, senti qua. Siete pronti a entrare in questo grande party?
1: Golden Classic.
0: Ci sono i Tramps.

certo, mette una certa emozione riascoltare questa canzone, perché chi ha un po' di giorni sulle spalle ricorderà sicuramente un appuntamento radiofonico che aveva proprio questo titolo. Disco Party. Che meraviglia. Va bene, allora, dai, state ascoltando questo Golden Classic in una versione un po' inedita, perché come ho già detto all'inizio di trasmissione, per questo appuntamento non avremmo la classica musica che ogni tanto viene interrotta dai grandi classici pop, rock, ballate e cose particolari, ma andremo su questo genere, su questa, su questi BPM abbastanza alti. Siamo nel terzo album di questa formazione che si chiamano Tramps, era il 1976. Where the Happy People Go, la canzone era quella, la traccia numero 4 che si intitolava Disco Party. E arriveremo a questo punto alla prima pausa con loro. Senti qua.

0: Se vi chiedo come si chiama questa canzone, me lo sapete dire? Anche perché l'avranno detto quante volte? 50? Ma che lo continueranno a dire anche per i prossimi minuto e mezzo. Ma devo tagliarla questa canzone perché siamo arrivati alla prima pausa di questa trasmissione. Torneremo ancora con altri grandi pezzi dance.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80. Radio Punto, radio, internet, televisione, semplicemente ovunque. I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.

0: Si dice sempre che ogni promessa è un debito. Io qualche tempo fa chiusi un appuntamento di un Golden Classic dicendo che avremmo riascoltato questa bella canzone di Kool & The Gang. Promessa mantenuta. Anche perché quando io sento questa canzone vado in brodo di giugio, mi piace un casino. Mi prende troppo bene questa canzone. Bella, da un album di tantissimo tempo fa, 1974, con il gruppo di Kool & The Gang, Summer Madness. Un fantastico brano lento, jazz, funk, che va bene alla tarda notte, con un Rhodes e accordi semplici, accompagnato da chitarra, basso, synth e batteria. Questo è il contenuto di questa grande, grande canzone che si intitola Summer Madness con Kool & The Gang. Ed ora si parla ancora di musica.
1: Golden Classic.
0: Un film. Un grande film, una grande colonna sonora. La ricordate questa qua? Era quella famosa della cera che si buttava per terra, si faceva la pulizia con questa cera. Non mi ricordo, forse la cera Liu, può essere? Passato un sacco di tempo. Questo è Isaac Hayes.

0: C'era una cera, ma non era la cera Liu. Era un'altra cera.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: Aveva una bella cera però, eh. Dai, l'abbiamo sentito insieme a noi, c'era, c'era appunto Shaft, mentre ora gli OJ's. Questa è una canzone bellissima. Non ve la faccio sentire per 9 minuti perché sarebbe troppo.
2: Ne

0: a partire dalla metà degli anni 60 fino alla metà degli anni 70, qualche giorno anche degli anni 80, grandi gruppi che hanno delle trasformazioni incredibili nelle loro formazioni. Ho letto più di una volta di tante formazioni che sono partite magari in 7-8 componenti e poi sono arrivati a, attualmente anche, a essere solo 2 o 3. Loro sono partiti in 3 e 3 c'erano, anzi no, poi uno è sparito purtroppo per motivi di salute seria, ma Eddie Levert, Walter Williams e Eric Grant c'erano, ci sono. Sì, ci sono. Sto parlando del mio regista, della parte di là, datemi un attimo il tempo di pensare, no? Va bene, li abbiamo sentiti comunque, loro si chiamano OJs e sono ancora in attività dal 1958, pensate un attimino. Noi siamo andati oggi a parare su una canzone che è una di quelle più belle che hanno fatto, una di quelle con un ritmo alla grande, con una di quelle che ci sta nel gruppo della Soul Soul. Se avete notato la sonorità è quella, eh sì, decisamente. Va bene, nostro Golden Classic, oggi poche parole, però quelle poche spese quasi bene, se non il fatto della cera che non era quella della Liu ma era un'altra cera. Vabbè, abbiamo fatto una pubblicità di qualcosa che andava in onda tanto tempo fa nel Carosello degli anni 70, era la Sutter, giusto proprio per darvi l'informazione quasi a completo. E poi cosa facciamo? Beh, arriviamo con questa prossima canzone alla seconda pausa del nostro appuntamento oggi. Si va a parlare ancora di America.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro su

0: quella della West Coast, un rock leggero, molto molto soft, quello anglo-americano di questa formazione che si chiamano America. Li abbiamo ascoltati con questo pezzo che si intitolava Your Move.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: dai, diciamocelo che negli anni 80 c'è stata veramente il clou della grande musica, anche rock, anche se il discorso della musica rock si apre già negli anni 60, negli anni 70 è molto molto soul rock il genere musicale, per arrivare poi agli anni 80 con qualche gruppo che incomincia a farsi conoscere. Ma negli anni 80 però, dai, ci sono stati anche i Dire Straits con questo album che si chiama Money for Nothing e la canzone era quella che si intitolava Sultan on Swing, canzone che è servita, diciamo così, come base per aprire questa terza parte del Golden Classic che va avanti con un grande classico.
1: I grandi classici sono su Golden Classic.

Questo proprio lo possiamo considerare un grande classico, uno di quei pezzi che va bene in qualsiasi momento della giornata, sia al pomeriggio, che sia la sera, che sia la mattina, che sia notte fonda. Anche perché quando si ascolta jazz, two hours, veramente ci si va a gongolare in un mare di dolcezza insieme a Grover Washington Jr. Questa è una canzone che ha fatto parte del nostro Golden Classic e che sta quasi arrivando alla conclusione, perché mancano pochi minuti al termine della nostra ora e sulla vostra radio preferita cercate il Golden Classic, ma soprattutto ascoltate sempre la vostra radio preferita, che in questo caso però, parlando del Golden Classic, arriva ancora sotto la forma

Non so voi se questo effetto di farvi sentire questa musica vi renda molto molto felici o molto ma molto ma molto ma molto ma molto felici. Un po' come quello che sta capitando a me. Cioè quando io ci sono quelle 4-5 canzoni che quando ascolto mi danno una carica incredibile. Questa è una di quelle. Lei è Gwen Mosley. Il suo vero nome e cognome è questo qua. Poi si è sposato con un certo George McRae e ha preso il suo cognome. Però vabbè, ex, perché non stanno più insieme. È successo qualche cosa e anche il loro rapporto si è deteriorato e si sono lasciati. Come noi in questo momento ci lasciamo, perché il Golden Classic termina. Vi lascerò su una bellissima canzone insieme a Paul McCartney, insieme ai Wings. E vi ricordo che solo questa radio vi offre il Golden Classic, l'appuntamento con

0: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi. Radio Punto, semplicemente ovunque. Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
2: Sono le 16 e 6 minuti.
3: L'UE vara il maxi pacchetto di sanzioni contro la Russia. Callas soddisfatta. Proroga dello stop dell'aeroporto di Riyadh dopo i raid. Ex Silva, Salis, Cornigliano, qui si può andare avanti. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
4: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
3: Lunedì 12 ottobre, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. I ministri degli esteri dell'UE hanno adottato quasi 1600 nuove voci di sanzioni rivolte al complesso militare industriale russo. Per l'alto rappresentante UE Callas si tratta del più grande ampliamento della lista di sanzioni da quando la Russia ha dato inizio alla guerra. L'Europa sta dimostrando ancora una volta di fare fronte comune. Più della metà di queste voci è collegata alla catena di produzione dei missili balistici. I blackout in Ucraina, in seguito a diversi raid russi notturni che hanno colpito le infrastrutture energetiche, attaccati tre distretti della regione più di 10 volte con artiglieria e droni. Medio Oriente, l'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte degli Houthi. In un raid compiuto ieri sera sullo scalo almeno una persona è morta, 11 sono rimaste ferite. I sauditi chiedono che l'UE rafforzi la missione per unire le forze e mantenere aperto lo stretto di Bab el Mandab, dice l'alto rappresentante Callas. Torniamo in Italia, mezzi pesanti schierati e molti lavoratori davanti alla portineria dell'ex Ilva di Cornigliano, dove si tiene l'assemblea convocata dopo la decisione del commissario di fermare gli impianti. Sul posto la sindaca di Genova, Salis. Qui ci sono tutte le caratteristiche per andare avanti, lo stabilimento funziona e i lavoratori vogliono solo lavorare. Gli studenti del liceo Gobetti sono scesi in strada all'arrivo del corteo portando uno striscione con scritto al fianco con i lavoratori ex Ilva. I lavoratori hanno applaudito gli studenti urlando siate il nostro futuro. Il corteo si è diretto poi verso il centro di Genova. Andiamo in Trentino, monta la protesta degli insegnanti, un movimento che parte dalle sale professori e approda nelle aule di circa 40 istituti. L'insoddisfazione per gli stipendi ritenuti inadeguati e per le ore di lavoro casalingo non pagate ha spinto gli insegnanti a organizzarsi in autonomia, fa sapere Orizzonte Scuola. Al liceo scientifico Galilei di Trento, 70 professori su 87 hanno deciso di non rendersi disponibili ad accompagnare gli studenti durante i viaggi di istruzione, visite guidate e soggiorni all'estero, perché comportano irragionevoli e incalcolabili rischi, hanno scritto i docenti. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
5: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso. Nelson Mandela.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

0: Con la parodola numero uno di Mogol e Battisti, finalmente Franz Di Cioccio e compagni, che nel frattempo si facevano chiamare i Krell, trovano la loro nuova strada. Cambiano ancora il nome, stavolta impregnata Forneria Marconi, e prendono definitivamente la via del progressive rock più puro. Una via che, grazie al talento e al carisma di Franz Di Cioccio, li porterà a diventare il gruppo italiano più famoso all'estero, in quel periodo d'oro per la musica del nostro paese.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Qui. Semplicemente

0: L'agenda di Radio Punto. Tutto quello che c'è da sapere sugli eventi del territorio.
1: Mercoledì 21 ottobre, alle ore 20, il Salone Estense di Varese ospita Marilyn in Jazz, 100 anni di lei. Concerto spettacolo della rassegna Parola di Donna. Beatrice Zanolini, accompagnata da un ensemble jazz con la direzione artistica e gli arrangiamenti di Gabriele Comeglio, propone un viaggio tra le canzoni dei film di Marilyn Monroe e la memoria cinematografica del Novecento. Biglietto intero 15 euro, ridotto 13. Informazioni e prenotazioni all'indirizzo paroladidonnavarese@gmail.com o al telefono 338 203 9505. Domenica 25 ottobre, a San Vittore Olona, Donne in Canto propone Sussurri e Perle, il patto tra Marilyn ed Emma. Niero, Ruffini e Del Vaglio Trio raccontano in musica il legame tra Marilyn Monroe ed Ella Fitzgerald. Appuntamento alle 17.30 all'Auditorium Comunale. Per prenotazioni, www.donneincanto.org/prenotazioni. Domenica 25 ottobre 2026, alle ore 14.30, parte dal Monastero di Torba, a Gornate Olona, l'escursione in bicicletta Industria e Scienza. Il percorso, di circa 20 km tra andata e ritorno, conduce fino all'ecoplanetario di Tradate, attraversando paesaggi, testimonianze di archeologia industriale e luoghi della Valle Olona. È possibile prenotare una e-bike per adulti. Per informazioni e prenotazioni, telefono 0331 820 301. Domenica 18 ottobre, Donne in Canto fa tappa a Serro Maggiore. Alle 17.30, all'Auditorium Comunale, Luisella Tamietto porta in scena Lady Comedy Show, comicità al femminile, veloce e tagliente, per un pomeriggio all'insegna dell'ironia. Per prenotazioni, www.donneincanto.org/prenotazioni.
0: Avete ascoltato l'agenda di Radio Punto. Non perdere il prossimo appuntamento.
2: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Se siete dei fan di Indiana Jones, ricorderete che il suo personaggio aveva paura dei serpenti, mentre nella realtà Harrison Ford non ha alcun problema a riguardo. E meno male, considerato che, sebbene oggi si potrebbe fare tutto con la computer grafica, negli anni Ottanta Spielberg usò dei veri serpenti, ben 8.000, nei Predatori dell'Arca Perduta, così come veri erano i topi nelle catacombe dell'Ultima Crociata, e veri persino gli insetti, oltre 2.000, in cui dovette immergersi Willy nel tempio maledetto. L'attrice, poverina, dovette prendere un Valium per superare il disgusto e riuscire a girare la scena.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Tra il 13 e il 17 gennaio 1985, una depressione centrata sul Mar di Corsica provocò quella che ancora oggi ricordate a Milano come la nevicata del secolo o la nevicata del 1985. A Milano, in una sola nevicata che durò oltre 72 ore, caddero tra i 70 e i 90 centimetri di neve. Le scuole in Lombardia rimasero chiuse per una settimana.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
3: Sono le 17 e 5 minuti.
4: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
5: Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il Punto News, con le notizie curate dalla redazione di Radio Punto. In apertura siamo a Cinisello Balsamo, dove è ricoverato all'Aniguarda di Milano il neonato trovato ieri pomeriggio in un sacchetto lungo la strada di Cinisello Balsamo. A notarlo è stata una donna che stava passeggiando con il cane e ha sentito i vagiti del piccolo. Si tratta di un maschio di circa 4 kg che aveva ancora la placenta ed era stato probabilmente partorito da poco. Secondo l'ospedale presentava una lieve ipotermia ed è stato riscaldato e assistito con un supporto respiratorio e le sue condizioni sono considerate discrete. Le indagini sono state affidate alla polizia, gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere della zona per ricostruire quanto è accaduto ed individuare chi abbia lasciato il bambino. Ci spostiamo nel Varesotto, dove un bambino di 5 anni è stato investito e ora si trova in gravissime condizioni. Il bambino 5 anni è stato investito ieri pomeriggio a Cedrate, frazione di Gallarate, nel Varesotto. L'incidente è avvenuto poco prima delle 17 in via Arconti. Secondo le prime informazioni, il veicolo era condotto da una donna di 80 anni. Le condizioni del piccolo sono apparse da subito molto gravi. È stato intubato e trasportato in elicottero in codice rosso all'ospedale di Bergamo. La conducente è stata invece accompagnata in codice verde all'ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate. Sul posto sono intervenuti il 118, due ambulanze, un'automedica e i carabinieri della compagnia di Gallarate, che stanno ricostruendo la dinamica e le circostanze dell'investimento. A Lodi è morto dopo il fermo dei carabinieri. La procura è al lavoro e sta indagando sulla morte di un uomo di 39 anni deceduto ieri in ospedale dopo un arresto cardiaco avvenuto mentre veniva fermato dai carabinieri. I militari erano intervenuti in seguito alle chiamate di alcuni residenti. L'uomo si trovava nei pressi del muro di cinta di una villetta e secondo una prima ricostruzione avrebbe presumibilmente tentato un furto. Era in forte stato di agitazione e dopo essere stato bloccato ha avuto il malore. È stato rianimato con un defibrillatore e trasportato in ospedale, dove è morto alcune ore più tardi. La procura ora sta raccogliendo la testimonianza e le registrazioni delle chiamate del 112 ed è stata disposta l'autopsia. Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 e Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
4: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
6: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Bentrovati sulla 8 dei Laghi. Per le operazioni di ripristino a seguito di un incidente ci sono code tra Fiera Milano e la barriera di Milano Nord verso Varese per un mezzo che ha perso il carico. Code sulla 4 Milano Venezia tra Palazzolo e Rovato verso Milano. Ancora sulla 4 per il traffico intenso. Code sul tratto milanese tra Sesto San Giovanni e la barriera di Milano Est verso Torino. Intenso il traffico sulle tre tangenziali milanesi, ma senza particolari disagi da segnalare al momento. Previsto un consistente aumento del traffico sulla tangenziale ovest di Milano in prossimità dell'uscita di San Siro e in generale in tutta l'area dello stadio Meazza, dove alle 21 è in programma la partita di Champions League tra Inter e Club Brugge. Per l'occasione le metropolitane M1 ed M5 ed il parcheggio di Lampugnano chiuderanno più tardi. Bene, è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
8: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
9: Al centro esatto della musica, musica.
8: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.
10: Tanta buona musica qui a Radio Punto, naturalmente con Angelo Moscara nella trasmissione Al centro della musica. Bentornati amici di Radio Punto, bentornati, e ascolteremo una bella playlist insieme con tanta musica, come vi ho già detto. E voglio ringraziare anche Marco Edelweiss che ci tiene compagnia tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 16. Adesso tocca a me e dopo di me ci sarà appunto la nostra Lidia. Allora, una bella playlist insieme, ve l'ho già detto, quattro chiacchiere insieme. Il numero di WhatsApp è sempre lo stesso, è il 379 100 26 45. Diamo il via ai giochi, diamo il via alla musica con gli U2. Il brano si chiama Song of the Future.

U2 qui con noi al Centro della Musica in questo martedì 13 ottobre 2026, 13 ottobre che è il compleanno di Arturo Bracchetti. Antonio Di Natale, ex calciatore, ora non so se fa l'allenatore. E poi c'è Park Jin Min, chi è? È uno dei componenti dei BTS. Poi c'è Camilla Radzanovic, che è una presentatrice TV. Il 13 ottobre 2016 Bob Dylan ebbe il Nobel per la letteratura. Dylan però riceve il Nobel in un piccolo e riservato hotel di Stoccolma, sfruttando la sua tappa in città per due concerti del suo tour. Ha preferito prenderlo in maniera riservata. Oggi è anche il compleanno di Paul Simon, cantatore statunitense celebre per aver scritto e cantato canzone celeberrime insieme all'amico Art Garfunkel, con il quale ha formato un duo musicale folk per molti anni e con tanti successi, come quello che stiamo per ascoltare.

0: Abbiamo ascoltato il primo appuntamento con Radio.Classic, il brano era quello di Bill Withers, Love Day, qui da Radio Punto in FM 88.15, 89.10 e 88.8, ma anche da Plus Suono Digitale su tutta la Lombardia, su parte del Piemonte, su parte dell'Emilia Romagna. Siamo anche televisione, tutti quelli che hanno una Smart TV possono andare su internet, andare su il sito di Radio Punto, cliccare con fiducia Radio Punto TV e lì ci sono i colori e i suoni di Radio Punto. Lo potete fare anche col vostro televisore andando sul canale 833. Attenzione, scaricate la nostra app gratuita sia su Google Play che su Apple Store. Potete portarci in tutto il mondo e ci portate con la musica italiana, come quella di Fabio Concato con il brano Rosalina.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app.

0: musica italiana anni 80 per Fabio Concato con il suo successo, appunto Rosalina, l'abbiamo ascoltato quest'oggi in questo martedì 13 ottobre qui con Angelo Moscava al Centro della Musica. Arriva ad ottobre 2026 nei teatri italiani Gloria, il musical, il primo spettacolo musicale costruito sull'iconico repertorio di Umberto Tozzi, che firma anche la direzione musicale. Protagonista è Valeria Mancini, interprete di Gloria, giovane donna determinata a trasformare il sogno di diventare una cantante di successo. A rendere ancora più significativo il progetto è la presenza dello stesso Umberto Tozzi, che firma la direzione musicale dello spettacolo. Dal 23 ottobre al 1 novembre sarà a Milano al Teatro Arcimboldi. Chissà, lo dico a mia moglie, magari ci vuole andare e ci andremo. Se vuole mia moglie, io ci vado. Bene amici, vi lascio in compagnia del traffico, molto importante.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati sulla 8 dei Laghi. Per le operazioni di ripristino a seguito di un incidente ci sono code tra Fiera Milano e la barriera di Milano Nord verso Varese per un mezzo che ha perso il carico. Code sulla 4 Milano Venezia tra Palazzolo e Rovato verso Milano. Ancora sulla 4 per il traffico intenso. Code sul tratto milanese tra Sesto San Giovanni e la barriera di Milano Est verso Torino. Intenso il traffico sulle tre tangenziali milanesi, ma senza particolari disagi da segnalare al momento. Previsto un consistente aumento del traffico sulla tangenziale ovest di Milano in prossimità dell'uscita di San Siro e in generale in tutta l'area dello stadio Meazza, dove alle 21 è in programma la partita di Champions League tra Inter e Club Brugge. Per l'occasione le metropolitane M1 ed M5 ed il parcheggio di Lampugnano chiuderanno più tardi. Bene, è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: I Myself, Ellie Goulding è qui con noi insieme a Locke, insieme ad Locke. Bene amici, allora le case costano tantissimo un po' dappertutto, costano tante, ma pensate che Amancio Ortega, fondatore di Zara, è l'uomo che possiede più immobili al mondo. L'ultimo investimento noto risale a novembre, quando Amancio Ortega ha pagato 850 milioni di dollari per comprare lo storico edificio della Canada Post a Vancouver. Secondo Forbes, l'uomo d'affari che ha compiuto 90 anni il mese scorso è il magnate con più grande patrimonio immobile al mondo, con un patrimonio di 25 miliardi di dollari, circa 21 miliardi di euro, che comprende oltre 200 proprietà in 13 paesi. Avete capito Zara, eh? Lui ha 90 anni comunque, che se ne farà di tutti questi immobili, non si sa, 90 anni. Beati, diciamo, chi prenderà l'eredità di Ortega, beati gli ereditieri, ecco, possiamo dire quello, se ci sono. Amici, andiamo avanti con la buona musica, andiamo avanti con il Punto Classic, il secondo appuntamento qui naturalmente da Radio Punto.
1: Radio Punto Classic.
2: This is the story of my baker, the meanest cat from

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

0: Stay on Visuz per quanto riguarda gli A. Parliamo sempre di immobili e parliamo di Sabrina Carpenter, che è una delle artiste più acclamate del momento. I suoi concerti sono sempre sold out e questo fa fare molti soldi. I suoi brani sempre più ascoltati, infatti l'artista può fregiarsi di un patrimonio immobiliare importante, da un attico a New York City a una prima casa a Los Angeles. Solo nel 2023 la Carpenter ha acquistato una casa in stile mediterraneo degli anni 30 sulle colline di Hollywood, secondo quanto riportato da Rob Report. La struttura dello studio di progettazione e costruzione, la residenza di circa 325 metri quadrati, dispone di 4 camere da letto e 5 bagni distribuite su 2 piani. Ad accogliere i visitatori c'è una fontana da 2.268 kg importata addirittura dall'Italia. Fanno queste cose faraoniche, poi lei è giovane, ha tanti soldi a disposizione e ha potuto fare questa splendida casa. Io vi lascio in compagnia della buona musica e vi lascio in compagnia dei Black Box.
1: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.6.

0: Tanta buona musica ascoltata quest'oggi, in questo martedì 13 ottobre 2026, insieme ad Angelo Moscara, sempre naturalmente al centro della musica. Spero che tutto sia andato per il meglio, sia per la vostra giornata lavorativa, per la vostra giornata in generale, sia anche per la musica che vi ho proposto. Io vi do appuntamento comunque domani, che è mercoledì, vi lascio in compagnia di Lilia e vi dico di rimanere naturalmente al centro della musica. Ciao ciao, ciao, a domani!
1: Radio Punto.
2: Se il mondo assomiglia.
1: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: spot.
1: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
4: Sono le 18 e 3 minuti.
5: L'UE vara il maxi pacchetto di sanzioni contro la Russia. Callas soddisfatta. Proroga dello stop dell'aeroporto di Riyadh dopo i raid. Ex Silva, Salis, Cornigliano, qui si può andare avanti. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
6: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa. La vendita della tua auto. Promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
5: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione. Al microfono Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura. I ministri degli esteri dell'UE hanno adottato quasi 1.600 nuove voci di sanzioni rivolte al complesso militare industriale russo. Per l'alto rappresentante UE Callas si tratta del più grande ampliamento della lista di sanzioni da quando la Russia ha dato inizio alla guerra. L'Europa sta dimostrando ancora una volta di fare fronte comune. Più della metà di queste voci è collegata alla catena di produzione dei missili balistici Blackout in Ucraina, in seguito a diversi raid russi notturni che hanno colpito le infrastrutture energetiche, attaccati 3 distretti della regione più di 10 volte con artiglieria e droni. Medio Oriente, l'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte degli Houthi. In un raid compiuto ieri sera sullo scalo almeno una persona è morta, 11 sono rimaste ferite. I sauditi chiedono che l'UE rafforzi la missione per unire le forze e mantenere aperto lo stretto di Bab el-Mandab, dice l'alto rappresentante Callas. Torniamo in Italia, mezzi pesanti schierati e molti lavoratori davanti alla portineria dell'ex Ilva di Cornigliano, dove si tiene l'assemblea convocata dopo la decisione del commissario di fermare gli impianti. Sul posto la sindaca di Genova, Salis. Qui ci sono tutte le caratteristiche per andare avanti, lo stabilimento funziona e i lavoratori vogliono solo lavorare. Gli studenti del liceo Gobetti sono scesi in strada all'arrivo del corteo portando uno striscione con scritto al fianco con i lavoratori ex Ilva. I lavoratori hanno applaudito gli studenti urlando siate il nostro futuro. Il corteo si è diretto poi verso il centro di Genova. Andiamo in Trentino, monta la protesta degli insegnanti, un movimento che parte dalle sale professori e approda nelle aule di circa 40 istituti. L'insoddisfazione per gli stipendi ritenuti inadeguati e per le ore di lavoro casalingo non pagate ha spinto gli insegnanti a organizzarsi in autonomia, fa sapere Orizzonte Scuola. Al liceo scientifico Galilei di Trento, 70 professori su 87 hanno deciso di non rendersi disponibili ad accompagnare gli studenti durante i viaggi di istruzione, visite guidate e soggiorni all'estero, perché comportano irragionevoli e incalcolabili rischi, hanno scritto i docenti. Era l'ultima notizia, grazie per aver ci seguito.

0: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.
1: Buonasera a tutti, siamo su Radio Punto, semplicemente ovunque. Sono Lilia, questo è Slow Time e con tantissimo piacere, tanto entusiasmo apriamo la nostra puntata anche stasera, anche questo martedì. Angelo Moscara è stato con noi fino ad ora con la sua Al Centro della Musica. Ciao Angelo, e ora sono io a riprendere le redini del vostro divertimento, come sempre d'altronde a quest'ora, perché quest'ora ci vuole un po' di Slow Time, un po' di cose rallentate. Non dobbiamo pensare a nulla, dobbiamo solo ascoltare le canzoni che fanno stare bene, e quelle che ascoltiamo noi fanno stare sempre molto bene, perché ascoltiamo i successi degli anni 70, 80, 90, per cui facciamo dei grandissimi salti nel passato, brani attuali pure, perché sono quei brani che ci danno la carica giusta, e ascoltiamo anche le notizie che succedono nel mondo, le curiosità che quindi condividiamo con voi. In questo particolare caso io e Lilia ho tantissimo piacere condividere con voi le curiosità che fanno riflettere un po' talvolta, ma in ogni caso fanno sempre divertire. Allora partiamo subito con il nostro primo brano, così ci mettiamo subito nel mood giusto con Bresh, e la canzone si chiama Da Dio. Buon ascolto.
2: Sei bello.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Brash da Dio ci ha fatto stare bene oggi, che è martedì. Abbiamo iniziato la settimana, è già secondo giorno, quindi possiamo essere un pochino stanchini a quest'ora, ma non vi preoccupate che qui vi rilasserete sicuramente con le curiosità che stanno per arrivare. Infatti parliamo del mondo dei social. Sappiamo benissimo che questo mondo non riflette veramente quello che in effetti siamo, riflette semplicemente quello che vogliamo sembrare, e per questo che ci sono tutte le foto e i video di persone che sono super felici, super ricche, super tutto, insomma. Dietro quell'immagine però potrebbe nascondersi una vita di una persona completamente diversa, e spesso volentieri infatti è così. Però a quanto pare tanti comunque vogliono sembrare più che effettivamente essere qualcosa. Ultimamente sta prendendo piede infatti questa nuova tendenza. Tra poco la scopriremo insieme, rimanete all'ascolto.

0: Questo successo degli anni 70, che si intitola American Generation di Ritchie Family, abbiamo ascoltato all'interno dell'appuntamento con Radio.Classic, che torna sempre ogni mezz'ora. Ma amici miei, voi usate i social? Ci sono pro e contro, come sempre, in tutte le cose. Talvolta ci sono delle cose davvero interessanti, le ultime news, ma comunque possono anche essere delle cose che non ci fanno bene. Prendiamo un esempio di tendenze, cosiddette trend. Infatti le scopriamo sempre dai social, queste cose. E quest'ultima ci fa riflettere un po'. Vediamo sempre più persone che postano le foto con due calici di vino su una tavola. Ma cosa significa? Quanto pare si fa per pensare agli altri, far pensare agli altri che stiamo facendo un appuntamento romantico con qualcuno. E in realtà magari siamo da soli. E lì sorgono tante domande, infatti. Ma perché fanno così le persone? Per quale motivo? Non è così sorprendente se ci pensiamo un attimo, perché nel mondo dei social tutto è un'apparenza. La maggior parte delle cose non sono reali. Quindi quest'ultimo trend di due calici sopra una bella tavola è solo un esempio di una serie di cose di questo genere, perché ormai abbiamo visto di tutto. Le persone postano anche belle macchine, anche se magari non sono loro, bei vestiti, gioielli, che magari stanno solo provando al negozio e fanno una foto così per dimostrare qualcosa. Tutto questo per far vedere il benessere che hanno successo nella vita. Solo che poi, se tutto questo è finto, non vale niente. Godiamoci la vita reale, ragazzi, con tutti i suoi pregi e difetti. È comunque bella così com'è.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: un successo a livello mondiale, internazionale. George Benson, Give Me The Night, così si chiama questa meraviglia, che è un singolo suo pubblicato il 3 luglio del 1980 come primo estratto dell'album omonimo. E che dire, ci piace veramente tanto, anche perché è un grande salto nel passato, negli anni 80, sempre possibile farlo grazie a Radio Punto e Slow Time. Ma poi comunque le ultime tendenze ci fanno un po' mettere le mani nei capelli, perché sui social fanno vedere sempre delle cose che non sono reali, che fanno vedere belle macchine, le cose costose che poi le persone possono anche non avere, anzi spesso e volentieri non ce le hanno, fanno delle foto e poi basta, giusto per creare un'apparenza. In questo caso l'ultima tendenza è far vedere due calici di vino su una tavola per creare questa apparenza di un appuntamento romantico, quando in realtà magari una persona se le beve da sola o da solo questi due calici, e non è bello per niente, anzi è molto triste. Bisogna godere la vita così com'è, anche se non può essere, non può andare sempre tutto liscio. La vita è bella, va goduta così, e non dobbiamo cercare di sembrare qualcosa che non siamo, non è una cosa sana per niente. Amici, su questa nota così saggio, come sempre, chiudiamo la nostra prima parte. Sono Lilia, noi ci sentiamo tra pochissimo, mi raccomando, rimanete all'ascolto. Ora Infotraffico AC Lombardia.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buonasera, un incidente avvenuto sul tratto milanese della A4 provoca code tra Viale Certosa e Cormano verso Venezia. Altri piccoli incidenti a tratti rallentano il traffico sulle tangenziali est e ovest di Milano in entrambe le direzioni, ma è trafficata anche la tangenziale nord e qui troviamo code dalla Milano Meda fino a Monza. Ci spostiamo ora a Pavia per segnalare code sulla tangenziale ovest in entrambe le direzioni a causa di un incidente. A Bergamo troviamo code sull'asse interurbano per traffico tra Curno e l'aeroporto di Orio al Serio in direzione Seriate. Ma torniamo a Milano, dove un notevole aumento del traffico è previsto più tardi sulla tangenziale ovest in prossimità dell'uscita di San Siro e in generale un po' in tutta l'area dello stadio Meazza, dove alle 21 è in programma la partita di Champions League tra Inter e Club Brugge. Per l'occasione le metropolitane M1 ed M5, ma anche il parcheggio di Lampugnano, chiuderanno più tardi. Bene, per il momento è tutto da Massimo Veschi, grazie per l'attenzione. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio Punto, semplicemente...

Lo aspettavo da tanto tempo questo brano, a dire la verità, anche voi. Loreen ovviamente è lei, la sua voce magica ci ha presentato la canzone Tattoo, che conoscete molto molto bene. Amici miei, state ascoltando il Radio Punto, questo è Slow Time e abbiamo appena aperto la nostra seconda parte. E poi c'è anche un'altra notizia strepitosa: se volete ascoltarci in tutto il mondo, basta andare sul nostro sito radiopunto.it, scaricate anche la nostra app, come sempre gratis per voi, tutto per voi. Andate su, su Google Play oppure Apple Store e ci trovate. Si chiama proprio così, Radio Punto, tutto molto semplice. E se siete in macchina, state girando in mezzo alla città, allora cercateci sulle, sulle frequenze FM 89.1, 88.8 e 88.15, oppure in Da Plus, come sempre, in tutta Lombardia. E con queste belle notizie possiamo dire anche un'altra: è arrivato l'appuntamento con Radio Punto Classic. Adesso farete un bel saltone negli anni 70, come sempre, come ci piace fare d'altronde. Buon ascolto.

con un salto indietro nel tempo negli anni 70 è andato molto bene. Abbiamo ascoltato Donna Summer on the radio. Che bel ricordo, che nostalgia. Sì, sono sempre anni 70 che fanno questo effetto. Ma come state comunque? In ogni caso, siete già affamati? O magari ancora troppo presto? Beh, quest'ora è l'orario aperitivo. Forse alcuni di voi ci stanno già pensando a qualche stuzzichino, un po' di famina sta arrivando, forse. Proprio per questo vi suggerisco di fare un viaggio gastronomico. Non andremo troppo lontano, non vi preoccupate, però andremo fuori dai confini dell'Italia, questo è sicuro. C'è un luogo molto curioso da scoprire. Vi avviso che, visto l'orario, potrebbe farvi venire l'acquolina in bocca un po', soprattutto se vi piacciono i piatti fatti alla griglia. Basta, ho già detto troppo. Restate con noi che tra poco faremo un viaggio verso i sapori nuovi.

0: sono Sting and Aswad a farci stare bene con il brano che si intitola Invisible Sun, direttamente dagli anni 90. Ma a quest'ora penso che sia giusto iniziare a parlare del cibo anche. So che è un pelino presto, ma non importa. Intanto iniziamo a far volare la nostra fantasia, come ci piace fare. Per far sì che voli bene, vi porto in un posto molto interessante. È un ristorante, ma non è un ristorante qualsiasi, bensì un luogo dove i piatti sono cucinati direttamente sopra il vulcano. E com'è possibile? Sì, è possibilissimo a Lanzarote, in una delle isole delle Canarie, come ben sapete. E quindi sopra la bocca del vulcano fanno il cibo, perché questa isola di Lanzarote è tutta vulcanica, e il ristorante in particolare è costruito sopra, direttamente sopra il vulcano, non attivo evidentemente. E quindi cuochi riescono a sfruttare i suoi fumi e il suo calore sotterraneo, e infatti il fornello dove viene cotto tutto è direttamente sopra la bocca di un vulcano. Ma quanto è intelligente sta cosa, che poi tra l'altro la temperatura dentro il vulcano è molto alta, è di circa 250 gradi, e come conseguenza il cibo si cuoce prestissimo, in pochi minuti. E cosa si può mangiare lì allora? Il menù ha solo 4 opzioni: mezzo pollo, cosce di pollo, spiedini di maiale e di pollo e un entrecote. Il prezzo massimo è 26 euro.
1: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radioradio.it.

0: E questa canzone d'amore invece l'avete riconosciuta? Questa, questo è il brano che si intitola Heart and Soul, il singolo di debutto del gruppo pop rock britannico T-Pain, pubblicato nel lontano 1987 e incluso anche nell'album d'esordio Bridge of Spies. La canzone parla appunto dell'amore, del desiderio e di connessioni emotive intense, ed è per questo che ha avuto tantissimo successo, perché risuona in tanti di noi questi sentimenti, queste sensazioni, e ci piace per questo, perché la musica ci fa stare bene solo quando magari riconosciamo in qualcosa, nei testi delle canzoni, che capiamo che abbiamo vissuto anche noi queste situazioni di vita. Ma avete mai mangiato in un ristorante sopra il vulcano? No? Allora è un'esperienza da fare. È possibile farlo a Lanzarote, una delle isole delle Canarie, che è un'isola vulcanica, ed è per quello che il ristorante è costruito sopra il vulcano non attivo, per fortuna, e lì il cibo si cuoce proprio con il calore del vulcano. È una cosa veramente pazzesca. Il cibo, tra l'altro, si cuoce in pochi minuti e si mangia praticamente sulla carne. Ci sono solo 4 opzioni, e volendo si potrebbero anche aggiungere le verdure alla griglia, ma vista la specifica, chiaro che si mangia tutto alla griglia. Poi chissà com'è il cibo fatto con il calore del vulcano, con i fumi del vulcano, dovrebbe essere molto saporito. Sicuramente sì. Amici, purtroppo noi dobbiamo chiudere la nostra puntata, è arrivato il momento, dobbiamo salutarci. Sono Lilia, vi auguro buon proseguimento di questo martedì sera, noi ci sentiamo sempre domani alle ore 18 qui su Radio Punto. Allora, a domani, ciao.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bambu-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: Sono le 19 e 3 minuti.
4: Punto News, notiziario regionale a cura della redazione di Radio Punto.
5: Buonasera e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione curata dalla redazione di Radio Punto. In apertura gli incidenti in montagna. Nel weekend sono morte due persone nel Comasco. I corpi di due escursionisti di 62 e 58 anni sono stati recuperati nella serata di sabato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Como in due distinte località della provincia lariana. La prima vittima è un ricercatore di funghi 62enne che è stato trovato in località Malè a Cusino, sulle montagne dell'Alto Lago della Val Carvagna. La seconda è un 58enne recuperato a Upiglio, a cavallo tra le province di Como e Lecco. I soccorsi sono stati attivati nel tardo pomeriggio con i vigili del fuoco di Como, con i colleghi del distaccamento di Dongo e Menaggio per le ricerche in Alto Lago e di Erba e Canzo per i soccorsi a Upiglio. Da Lecco e da Milano sono state attivate anche due squadre di specialisti nell'utilizzo dei droni, presenti anche il soccorso alpino, carabinieri e il personale del 118. Le salme di entrambi gli escursionisti sono state messe a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli esami autoptici. Un commento offensivo pubblicato sulla pagina Facebook della Questura di Brescia gli è costato una denuncia per diffamazione aggravata e vilipendio delle istituzioni. A finire nei guai è un trentenne bresciano residente in provincia, individuato dagli investigatori della Digos durante le attività di monitoraggio del web. Al centro dell'indagine è finito un commento lasciato sotto un articolo pubblicato sulla pagina Facebook della Questura lo scorso 29 settembre. Secondo quanto riferito dalla polizia, nel commento l'uomo avrebbe utilizzato espressioni offensive e denigratorie nei confronti delle istituzioni, in particolare della Polizia di Stato e dei suoi appartenenti. Ilaria Salis in tribunale a Milano non ha rilasciato nessuna dichiarazione, ma ha detto di essere serena. Lo ha detto all'europarlamentare AVS Ilaria Salis arrivando al tribunale di Milano per l'udienza d'appello relativa all'interruzione del rapporto di lavoro con i suoi due ex collaboratori, che hanno ottenuto in primo grado un risarcimento di 300.000 euro con sentenza ora sospesa. Ci spostiamo sul caso Del Vecchio. Leonardo Maria Del Vecchio è imputato nel procedimento sul caso Equalize per l'accusa dell'agenzia investigativa che avrebbe portato avanti accessi abusivi alle banche dati. Ha chiesto di essere giudicato con rito immediato e quindi andando direttamente a processo e sganciandosi dalla maxi udienza preliminare, con oltre 70 imputate e più di 800 persone offese per decine di episodi diversi, che inizierà domani davanti al GUP di Milano Tiziano Landoni. Una scelta che Del Vecchio, come ha chiarito l'avvocato Domenico Aiello, che lo difende insieme al legale Daniela Missaglia, ha preso affinché possa dimostrare nel più breve tempo possibile la sua estraneità ai fatti e la sua totale innocenza. Il presidente di Regione Lombardia è tornato sul tema dei data center, invitando a non avere il panico. Sui data center stiamo preparando una modifica della legge regionale, però adesso non bisogna neanche lasciarsi prendere dal panico. Come sempre, quando succede un fatto nuovo, tutti si spaventano e tutti hanno la verità in tasca. Con calma valutiamo, esaminiamo, cerchiamo di capire quali sono e se ci sono effettivamente dei problemi. Così il presidente della regione Attilio Fontana a margine dell'assemblea di Asso Lombardia a Milano. E per questa sera è tutto, vi lasciamo con l'intrattenimento e la musica di Radio Punto e vi diamo appuntamento a domani con il Punto News.
6: Giornale Radio Regionale. Tutte le informazioni della Regione Lombardia. Prossimo appuntamento, domani alle ore 13.
7: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
8: Buon pomeriggio, code per incidente sull'autostrada A4 Milano Venezia tra lo svincolo per la tangenziale est e la barriera di Milano Est direzione Torino. Ci sono naturalmente ripercussioni anche sulla tangenziale nord, dove si sta in coda nelle due direzioni tra Cinisello Balsamo Nord e lo svincolo per l'autostrada A4. Traffico intenso poi in uscita da Milano con code sulla Milano Meda tra la tangenziale nord e Varedo direzione Meda. Piccoli incidenti rallentano il traffico in vari tratti delle tangenziali est e ovest di Milano in entrambe le direzioni. Intanto aumenta il traffico in prossimità dell'uscita di San Siro, siamo sempre in tangenziale ovest, e in generale c'è traffico intenso in tutta l'area dello stadio Meazza, dove alle 21 è in programma la partita di Champions League tra Inter e Club Brugge. Per l'occasione le metropolitane M1 ed M5, ma anche il parcheggio di Lampugnano, chiuderanno più tardi. Ed ora ci spostiamo in provincia, a Pavia, per segnalare code sulla tangenziale ovest in entrambe le direzioni a causa di un incidente, con ripercussioni anche sulla tangenziale est, dove ci sono code dalla rotonda di via Pavia. A Bergamo, code per traffico sull'asse interurbano tra Curno e l'aeroporto Orio al Serio nelle due direzioni. Da Massimo Veschi, per il momento è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: La mia libertà finisce dove comincia la vostra. Martin Luther King.
1: In tutto il mondo.
2: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Noi che andavamo a casa degli amici a fare i compiti, ma i compiti non li facevamo mai.
1: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre.

0: L'agenda di Radio Punto. Tutto quello che c'è da sapere sugli eventi del territorio.
1: Mercoledì 21 ottobre, alle ore 20, il Salone Estense di Varese ospita Marilyn in Jazz, 100 anni di lei. Concerto spettacolo della rassegna Parola di Donna. Beatrice Zanolini, accompagnata da un ensemble jazz con la direzione artistica e gli arrangiamenti di Gabriele Comeglio, propone un viaggio tra le canzoni dei film di Marilyn Monroe e la memoria cinematografica del Novecento. Biglietto intero 15 euro, ridotto 13. Informazioni e prenotazioni all'indirizzo paroladidonnavarese@gmail.com o al telefono 338-203-9505. Sabato 24 ottobre 2026, dalle 19 alle 20:30, parte da Via Fara l'itinerario Bergamo Segreta, macabra e curiosa. La visita conduce tra vicoli, scalinate, luoghi poco conosciuti e testimonianze storiche legate alla peste, alle prigioni, alle esecuzioni e alle vicende più insolite della città. La partecipazione costa 15 euro. Informazioni e prenotazioni sul sito Lombardia Segreta. Giovedì 22 ottobre, Donne in Canto arriva a Lainate con Karima. Alle 21, all'Ariston Urban Center, l'artista presenta Lifetime, voce e pianoforte per raccontare una vita dedicata alla musica. Un appuntamento da segnare in agenda. Per prenotazioni, www.donneincanto.org/prenotazioni. Da sabato 17 a domenica 25 ottobre, Milano ospita la Milano Wine Week, una manifestazione diffusa dedicata al mondo del vino. Per 9 giorni la città diventa un grande percorso tra degustazioni, masterclass, incontri, locali aderenti ed esperienze dedicate a produttori e appassionati. Un appuntamento pensato sia per gli operatori sia per il pubblico, con iniziative distribuite in diverse location milanesi. Il programma e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito Milano Wine Week.
0: Avete ascoltato l'agenda di Radio Punto. Non perdere il prossimo appuntamento.
2: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Qui. Semplicemente ovunque.

0: siete ovunque.
1: Nel cuore del Wells Gray Provincial Park, in British Columbia, sorge una cascata straordinaria, Helmecken Falls, che si eleva per ben 141 metri, classificandosi come la quarta più alta del Canada. Durante gli inverni rigidi, il suo potente getto produce una coltre di spruzzi, che a contatto con l'aria gelida si solidifica lentamente giorno dopo giorno, formando un prodigioso cono di ghiaccio alla base della cascata. Questa struttura naturale può raggiungere i 50 metri di altezza e in alcuni inverni eccezionalmente freddi superare questa soglia. Il periodo migliore per ammirarlo va da fine gennaio alla fine di febbraio, quando il cono è al suo apice. In marzo inizia a crollare e qualche residuo può persistere fino a giugno.

0: 19 e 58 minuti.
1: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
2: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Punto, ecco l'aggiornamento per la cronaca locale. Presentata ufficialmente la nuova stagione del Teatro Civico di Legnano, Teatro Tiri Innanzi, nella mattinata di oggi. Si partirà con la certezza di 15.000 persone che hanno scelto il foyer di Piazza 4 Novembre. A presentarlo è stata l'assessora Sara Borgio insieme ai volti della cordata capitanata da Cinematografica Valentino, Marco Boroni, Miguel Dell'Acqua, Paolo Scheriani, Fabio Poretti e Carlo Grassi. La stagione si apre all'insegna dell'amore, una parola che oggi sembra quasi rivoluzionaria, ha sottolineato Paolo Scheriani. Si partirà con il mistero buffo, in occasione del centenario della nascita del premio Nobel Dario Fo, autore della pièce insieme a Franca Rame, un sodalizio di amore e di arte. E sarà proprio l'amore a caratterizzare il cartellone della stagione 26-27. Lo ascoltiamo dalle parole del direttore artistico Paolo Scheriani.
3: È un'arma civica, dici bene, ed è per questo che abbiamo intitolato la stagione Una lunga storia d'amore. Oggi l'amore è probabilmente l'unica, o tra le più importanti, è un'arma che possiamo contrapporre a tutto quello che sta accadendo nel mondo. Il teatro ha la responsabilità, ma anche la vocazione per fare questo, attraverso gli spettacoli, ma attraverso tutte le iniziative che il Teatro Tiri Innanzi metterà in essere da qui alla fine della stagione.
2: Per la cronaca ci spostiamo a San Giuliano Milanese con l'incendio nell'ex canile. Le fiamme hanno riportato l'attenzione su un'area abbandonata da tempo. A San Giuliano Milanese, infatti, un incendio ha distrutto il capannone dell'ex canile, struttura sgomberata nel 2024, ma dove risultano ancora presenti i materiali che richiedono attenzione. Il problema non riguarda soltanto le cause del rogo. Residenti e territorio chiedono che l'area venga finalmente messa in sicurezza e recuperata. Edifici inutilizzati possono infatti trasformarsi rapidamente in punti di degrado, con accessi abusivi e rischi legati agli stessi materiali presenti. Al Giambellino invece una festa di quartiere diventa il punto di partenza per interventi concreti. Dopo il Marra Block Party nel municipio 6, sono entrati nella fase operativa alcuni progetti destinati alla scuola e ai ragazzi. Sono previsti infatti campi da gioco, una pista d'atletica e nuove attività educative. La raccolta ha raggiunto 263.000 euro, di cui 90.000 destinati alle iniziative per i giovani di Via De Nicola. Il prossimo passaggio sarà l'assegnazione del bando per il sostegno psicologico. Il valore dell'operazione sta proprio nel legame tra partecipazione del quartiere e servizi permanenti. Non soltanto un evento, ma risorse trasformate in strutture e opportunità. Chiudiamo con Milano Cortina. Oggi la commissione al quarto report di Open Olympics. A pochi mesi dai giochi, Milano torna a discutere sull'eredità e degli impianti delle Olimpiadi e Paralimpiadi. Questa mattina le commissioni antimafia e Olimpiadi esaminano il quarto report della rete Open Olympics 2026 con la partecipazione dei rappresentanti di Libera. Il confronto riguarda trasparenza, opere e conseguenze dell'evento sulla città. È una fase importante perché è conclusa la parte più visibile della preparazione. Resta da valutare ciò che i giochi lasceranno in termini di infrastrutture, costi, trasformazioni urbane e utilizzo degli impianti. Il tema della legacy non è quindi soltanto sportivo, riguarda quartieri, mobilità e patrimonio pubblico. La discussione in commissione consentirà di mettere a confronto dati e valutazioni indipendenti con le scelte delle amministrazioni. E per questa edizione del Punto News è tutto, vi lasciamo in compagnia della musica di Radio Punto. E restiamo a Legnano, dove arriva il censimento Istat per 425 famiglie. Ha preso ufficialmente il via anche a Legnano il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, l'appuntamento con cui l'Istituto Nazionale di Statistica, da tutti conosciuto come Istat, fotografa l'evoluzione demografica e socio-economica del nostro paese. Le operazioni si svolgono dal 5 ottobre al 23 dicembre e hanno chiamato a rispondere 425 famiglie legnanesi. Il censimento serve a raccogliere informazioni dettagliate su istruzione, occupazione e mobilità dei cittadini. Questi dati sono fondamentali per programmare i servizi pubblici, dai trasporti alle scuole fino alla gestione della sanità locale. E a proposito di sanità, al via le vaccinazioni, da oggi accesso libero nelle farmacie. Dopo l'open day gratuito che ha visto la sola giornata di sabato 3 ottobre 230 persone recarsi presso le strutture della SST Ovest Milanese, tra queste anche Legnano, la campagna vaccinale anti-influenzale è partita. Da lunedì 12 ottobre infatti la somministrazione gratuita del vaccino non è più riservata solo alle categorie a rischio, ma viene estesa a tutta la popolazione. L'obiettivo di Regione Lombardia è blindare la salute pubblica prima dell'arrivo del picco stagionale, puntando a superare i 2,27 milioni di dose somministrate lo scorso anno e a raggiungere una copertura ottimale, specialmente tra i cittadini più vulnerabili. Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 e Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
1: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
0: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trevimeteo.
4: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trevimeteo. Ci attende un mercoledì con l'alta pressione dominante su tutto il nostro territorio. Il contesto dunque sarà di assoluta stabilità atmosferica da nord a sud, dove prevarrà il sole e dove i cieli saranno per lo più sereni, anche se di tanto in tanto sarà possibile il passaggio di qualche nuvola. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate, dunque gradevoli, fino a toccare i 24 gradi. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sull'app di Trebimeteo.
5: Radio Punto, semplicemente ovunque.
6: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Buonasera, al momento abbiamo code per un incidente sulla Milano Meda tra la tangenziale nord e Cesano Maderno direzione Meda. Residue code poi sulla A4, la Milano Venezia tra lo svincolo per la tangenziale est e Cormano direzione Torino. Allo stadio Meazza, sempre a Milano, alle 21 è in programma la partita di Champions League tra Inter e Club Brugge. Per l'occasione le metropolitane M1 ed M5, ma anche il parcheggio di Lampugnano chiuderanno più tardi. E sempre questa notte, per lavori, dalle 21 alle 5 sarà chiuso il tratto Milano-Bologna dell'Autosole in direzione di Milano tra Casal Pusterlengo e Lodi. Dalle 21 alle 5 sarà chiusa anche l'autostrada A8 dei Laghi tra Solbiate Arno e Castronno in direzione Varese. Chiusa anche la carreggiata in direzione di Milano, ma dalle 22 alle 5 tra Castellanza e Fiera Milano. Da Massimo Veschi è tutto. Grazie per l'attenzione.
8: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
9: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
10: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
9: Spot.
11: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in pop-up weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 pop-up weekend qui su Radio Punto.
12: The weekend's best hits. Pop up weekend.
9: Zoffa, Collovati, Scirea, Gentile, Cabrini, Oriali, Bergomi, Tardelli, Conti, Graziani, Paolo Rossi, Causio, Altobelli. L'11 luglio 1982 va in scena la finale tra Germania Ovest e Italia, che si conclude con l'indimenticabile 3-1.

0: I Prefab Sprout sono una band britannica formatasi nel 1978, nota per il suo stile pop raffinato e le liriche intelligenti, spesso incentrate su temi come l'amore. Il loro secondo album, che portava il titolo di Steve McQueen, uscito nel 1985, è considerato un capolavoro del pop internazionale, caratterizzato da un ribellismo languoroso. L'album in questione conteneva la stupenda When Love Breaks Down. Il brano è talmente bello e toccante che addirittura Paul McCartney confessò più di una volta che avrebbe voluto scriverlo e magari interpretarlo.
1: Radio Punto. Semplicemente. Music.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: L'agenda di Radio Punto. Tutto quello che c'è da sapere sugli eventi del territorio.
1: Domenica 25 ottobre a San Vittore Olona, Donne in Canto propone Sussurri e Perle, il patto tra Marilyn ed Ella. Niero, Ruffini e Del Vaglio Trio raccontano in musica il legame tra Marilyn Monroe ed Ella Fitzgerald. Appuntamento alle 17.30 all'Auditorium Comunale. Per prenotazioni www.donneincanto.org/prenotazioni. Sabato 17 ottobre, Albino propone un itinerario tra arte, storia e memoria del lavoro. La visita parte dal centro storico, tocca la chiesa di San Bartolomeo e la parrocchiale di San Giuliano, con opere di Giambattista Moroni, per proseguire a Comenduno con l'antico Maglio Calvi e il museo etnografico della Torre. L'appuntamento è alle 15 al piazzale Pio La Torre. La durata è di circa 3 ore e il costo è di 7 euro. Per informazioni, telefono 328 384 6864. Domenica 18 ottobre, Donne in Canto fa tappa a Serro Maggiore. Alle 17.30, all'Auditorium Comunale, Luisella Tamietto porta in scena Lady Comedy Show, comicità al femminile, veloce e tagliente, per un pomeriggio all'insegna dell'ironia. Per prenotazioni, www.donneincanto.org/prenotazioni. A Gavirate prosegue fino a domenica 18 ottobre la Festa della Zucca, uno degli appuntamenti autunnali più conosciuti del territorio. Sul lungo lago sono previsti stand gastronomici con specialità a base di zucca, castagnate, prodotti locali, mercatini, mostre e intrattenimento. La manifestazione comprende anche la giornata di domenica 11 ottobre. L'ingresso è libero. Per informazioni, telefono 0332 744 707.
0: Avete ascoltato l'agenda di Radio Punto. Non perdere il prossimo appuntamento.
2: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Sì.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Dopo che Steven Spielberg fece vedere il film Schindler's List a John Williams, che doveva comporre la colonna sonora, Williams rimase così commosso che ebbe bisogno di prendere aria per diversi minuti. Al ritorno in sala, il direttore d'orchestra disse che il film aveva bisogno di un compositore migliore di lui. E Spielberg rispose: «Lo so, ma sono tutti morti». Alla fine, Williams vinse l'Oscar.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Lungo il corso degli anni sono stati venduti oltre 350 milioni di cubi di Rubik. Se venissero messi uno attaccato all'altro, creerebbero una linea abbastanza lunga da collegare i poli della Terra tra loro.

0: Tot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: Sono le 21 e 2 minuti.
4: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buonasera dalla redazione. I ministri degli esteri dell'UE hanno adottato quasi 1600 nuove voci di sanzioni rivolte al complesso militare industriale russo. Per l'alto rappresentante UE Callas si tratta del più grande ampliamento della lista di sanzioni da quando la Russia ha dato inizio alla guerra. L'Europa sta dimostrando ancora una volta di fare fronte comune. Più della metà di queste voci è collegata alla catena di produzione dei missili balistici Blackout in Ucraina, in seguito a diversi raid russi notturni che hanno colpito le infrastrutture energetiche, attaccati 3 distretti della regione più di 10 volte con artiglieria e droni. Medio Oriente, l'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte degli Houthi. In un raid compiuto ieri sera sullo scalo almeno una persona è morta, 11 sono rimaste ferite. I sauditi chiedono che l'UE rafforzi la missione per unire le forze e mantenere aperto lo stretto di Bab el-Mandab, dice l'alto rappresentante Callas. Torniamo in Italia, mezzi pesanti schierati e molti lavoratori davanti alla portineria dell'ex Ilva di Cornigliano, dove si tiene l'assemblea convocata dopo la decisione del commissario di fermare gli impianti. Sul posto la sindaca di Genova Salis: qui ci sono tutte le caratteristiche per andare avanti, lo stabilimento funziona, i lavoratori vogliono solo lavorare. Gli studenti del liceo Gobetti sono scesi in strada all'arrivo del corteo portando uno striscione con scritto al fianco con i lavoratori ex Ilva. I lavoratori hanno applaudito gli studenti urlando siate il nostro futuro. Il corteo si è diretto poi verso il centro di Genova. Andiamo in Trentino, monta la protesta degli insegnanti, un movimento che parte dalle sale professori e approda nelle aule di circa 40 istituti. L'insoddisfazione per gli stipendi ritenuti inadeguati e per le ore di lavoro casalingo non pagate ha spinto gli insegnanti a organizzarsi in autonomia, fa sapere Orizzonte Scuola. Al liceo scientifico Galilei di Trento, 70 professori su 87 hanno deciso di non rendersi disponibili ad accompagnare gli studenti durante i viaggi di istruzione, visite guidate e soggiorni all'estero, perché comportano irragionevoli e incalcolabili rischi, hanno scritto i docenti. Era l'ultima notizia, grazie per aver ci seguito.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: felici delle piccole cose. Il segreto per essere felici sta solo nel sapere cogliere quell'attimo. Maria Molly Canardo.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Noi che le ricerche le facevamo in biblioteca, mica su Google.
1: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radioticino.it.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Oltre 2000 anni fa, nell'Egeo, gli antichi greci crearono una meraviglia tecnologica, il meccanismo di Antitichera. Ritrovato nel relitto di un mercantile nel 1901, questo dispositivo meccanico utilizzava oltre 30 ingranaggi in bronzo assemblati con una precisione sorprendente per l'epoca. Funzionava da calcolatore astronomico, tracciava le posizioni dei corpi celesti, prevedeva le eclissi e persino i cicli dei giochi olimpici. Dopo la scoperta, la conoscenza di questa tecnologia andò perduta per quasi 1500 anni, riemergendo solo con lo sviluppo degli orologi meccanici nel Rinascimento. Oggi restano soltanto 82 frammenti, ma grazie a metodi come la tomografia a raggi X è stato possibile ricostruire in modo sorprendente la sua struttura interna, rivelandoci l'incredibile livello di sofisticazione raggiunto dai greci ellenistici.

0: meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: 11 luglio 1982, l'Italia è campione del mondo. Il presidente Sandro Pertini fa il tifo in tribuna e gioca poi a scopone scientifico in coppia con Zoff contro Causio e Berzot durante il viaggio di ritorno in Italia con la Coppa in primo piano.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
2: Sono le 22 e un minuto.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

0: Gli ABBA, iconica band svedese, hanno conquistato il mondo con il loro pop irresistibile negli anni 70 e 80. Con hit come Dancing Queen e Mamma Mia, hanno venduto oltre 400 milioni di dischi. Il loro stile unico, melodie accattivanti e look indimenticabili li hanno resi leggenda. All'apice del successo, gli ABBA fatturavano più della Volvo, la più grande industria svedese.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: veloce, aspettiamo senza avere paura domani.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Se pensiamo a un cervello di scimmia semifreddo, la mente corre subito al dessert della mitica cena di Indiana Jones e il Tempio Maledetto, scena che ha causato parecchie controversie in India, dove il film fu temporaneamente bandito per come dipingeva in maniera offensiva e stereotipata molti elementi della cultura indiana, tra cui il cibo, ben diverso da quello mostrato nel film. Tuttavia, il cervello semifreddo di scimmia altro non era che crema pasticcera con sciroppo di lamponi. E sono diversi i ristoranti a tema sul cinema che oggi ve lo propongono proprio così.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Il cubo di Rubik venne ideato nel 1974 e divenne presto una moda. Si stima che nel periodo tra il 1980 e il 1983 vennero venduti circa 200 milioni di cubi di Rubik in tutto il mondo.

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: Sono le 23 e 2 minuti.
4: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music. Wonderful Music, solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto.

0: Wonderful Music Lounge, Chill Out, New Jazz, Bossa Nova, Down Tempo, New Soul, World Music, Wonderful Music.
1: È mezzanotte e zero minuti.
2: In tutto il mondo.
3: In tutto il mondo.
4: In tutto il mondo.
5: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: E 3 minuti.
2: Dalla domenica a giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto.